0: ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu ma mai le wha iti ngā. Ele nao le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o ele tūlanga e maua ele fiva rumatika ma ele ai lava se tasi e mana o e o se e pele le nā tūlanga. A ea. Ave loa nei o alo, e faile sia kilfo ma i fale ainga, o le tausi ma i le aonga, po le fale talavai, e vave, faingo o fie, ma le mea sili ona ta awa, e le to to ngia, e ma fai foia na faile tui le pai silen, e ki lia atua ai, saula ia sa moa, i le nei vai tau o le tau mafanafana, i e tau sia le leina i o tato alo ma whanau, faile sia ki, ma fai loa le tong fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana i lunga le social media, stop sore throats, pe asi asi i lunga le upenga ta failangi, stop sore throats.nz
1: O yei se tala fia fia mo a inga Samoa o lo fia fausia o la tu fale po nisi ngā luenga ma polo keti te tele Samoa o ngā lue fatasi nei le Bluebird Lumber and Hardware ma le TL Marketing i Mangele e ma fai ona oka ma totongi au o loa me New Zealand ai piki e lo a inga Samoa ma i la lao le Bluebird i apia vai tele po sale lo longa savai mo nisi famatalanga pala au nei loa le o lua tasi lima ono tolu tolu fa o le emaili info@tlmarketing.co.nz
2: You're now listening to PMN Samoa.

Ro tato yai siria OPV o a fele tru e fai ele olimpeka o le lua fe male lua sfuvalu male olimpeka o le lua fe male tols fulua

0: ele o les kissa
1: ve ai ese cosa scaria sta sta con ringa non ingoiati

0: ore kuru ore ore kuru ore kou se la kuru kinda ta kou ki e fkadi yo fai mora fkadi ya kiko
1: oh